Pip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

Com'è bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

nascosti come lepri resteremo. Se no la luce bianca ci ucciderà. La notte le paure noi lo sfideremo, ma il nostro grande amore sopravviverà. Ognuna la sua strada da seguire, chissà per quale meta poi non si sa, perché non so nessuno vuol morire.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni e 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
8: Ma no, da 5? E che anche i salumi che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ci siamo, che siamo. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Dopo le tante novità di ieri, cadute, ricadute questa mattina, vabbè. Ne parleremo poi dopo. Mando un saluto di un buon martedì a tutti, con tanta bella sana musica, quella canatina musica con le sette note, non i sette rumori, ma note, note musicali. Se poi mettiamo i diesel e i bemolli, diventano 7, 7,14, 7,21 le note. Insomma, con qualcuno intenditore sto parlando, capiscono benissimo quello che voglio dire. Abbiamo Graziella. Graziella, sei in ascolto? Sì, mi auguro, non sempre vicino al cellulare, ma un po' di ascolto dedicato, perché conto molto su di te. Sul rumore, ieri hai dato la prima risposta, ma anche perché tu sei la vincitrice già di due difficili rumori, perciò andiamo abbastanza bene con quello che hai detto ieri. Perciò è un piccolo aiuto. Vuoi vedere che Graziella soffia il primato del rumore ad Anna. Anna, sentiremo, perché mi sembra che abbia già ci sono telefonate in segreteria, potrebbe benissimo essere quella della Anna. Ma veniamo a noi, veniamo subito a dov'era il cantinone de Schinon a Salso, il Trepecchi, il cantinone del Trepecchi, e Sivi Indulera il cantinone, perché era un cantinone della Busa, de Ciano. Dai, va bene, salsesi, gnemiep, vacat, ne bestia, gnemiep, enghe pun salsese, un salsareul. Vedremo il da farsi. Veniamo invece a Fidenza fino al 1950, che sufflescante, mias sascante, scanteres, diventare più furbi. Dialetto qui, diciamo che fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata con due nomi. Quali sono, a voi dirmi i due nomi. Abbiamo l'intramontabile Disco Quiz, proprio intramontabile, dal presunto mio che, fatto di musica, senza i dovuti aiuti non ci siete molto. Sentite. Ed abbiamo il rumore, non sto lì più a dilungarmi per gli aiuti provvidenziali che vi ho dato poi. qualcuno di voi, mi auguro, mi dica Vittorio, sei stato, non l'Anna, l'Anna non me lo dirà senz'altro, perché troverà qualche difetto nell'aiuto, ma difetti non ce ne sono nel modo più assoluto quando io vi do quegli aiuti. Però, ripeto, a me piacerebbe tantissimo che qualcuno mi dicesse Vittorio, Vittorio, gli aiuti che hai dato sono stati provvidenziali, ma purtroppo non sempre si può capire un aiuto. In un mistero è chiuso in me il mio il famosa romanza dal Nessun Dorma dalla Turandot di Puccini. Allora abbiamo il rumore, ascoltiamolo. Io questa mattina ho visto a Sanso in via Berenini i Markenden. Si chiamano in dialetto chi fa i mercati, i Markenden, chi fa i mercati, sappiatelo, Markenden, che hanno aperto gli Umbarlen, ma questo rumore, Anna, proprio il rumore, no, non l'ho sentito nel modo più, sei molto lontana.

Penna. Allora, Preskinon, abbiamo 28 punti per Skinon, il Cantinon, e per gli altri tre giochi, Fidenza, Disco Quiz e Rumore, avete 30 punti, 30 sono giochi storici ed avete tre premi in palio. Vado col primo notiziario di questa mattina.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

Ed abbiamo invece la nostra meravigliosa baita oggi chiusa. È chiusa la baita, è chiuso Calicantus, però la baita vi ricorda, prenotate per la rugiada di San Giovanni allo 0524 68 92 26. Mi raccomando, prenotate alla baita il vostro favoloso, la vostra favolosa rugiada. Abbiamo la Agata Grande, una delle tre cagnoline meravigliose da adottare. L'ultima, la vedete sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 347 0361 628, ed avrete la più bella compagnia al mondo, come avrete la più bella compagnia al mondo per i due gattini di 2 mesi e mezzo circa. Sono sani, belli, vispi. Contattate per adottarli il 329 71 15 598. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. E perciò il prossimo appuntamento sarà domenica 28 giugno. Per informazioni, contattate e prenotazioni il 339 20 03 835. Mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ma ricordo che, nonostante Calicantus sia chiusa per riposo settimanale, la diletta vi dà il pensierino del giorno. Pessimista è chi teme il meglio, lo ha detto Roberto Gervaso.

0: Bene, abbiamo invece un po' di tutto e ancora di più. Abbiamo un incidente, un'auto questa mattina è volata nel lago di Como tra i comuni di Brienno ed Argegno. Como, è finita la donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo da sola, mentre per l'uomo risulta per il momento disperso. Si stanno attivando i vigili del fuoco. Il lago di Como, come ben sapete, è un lago abbastanza pericoloso se preso con un incidente stradale. Allora, immagini scioccanti prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime delle donne a Milano. Vergogna, sporcaccioni. Milano, autisti della ATM, l'azienda trasporti, ha aperto una colossale indagine e la nota dice giustamente: per i porci, attenzione, faremo luce, saremo durissimi. Un applauso. Si usano le tele, mamma mia, siamo in una Italia, ma nel mondo del resto, non solo in Italia, deviante, fuorviante, un'Italia che veramente non mi ci trovo. Pensate che è stata scoperta una banca illegale, giro di affari, tenetevi, 80-100 milioni annui, che servivano a coprire l'acquisto a partite di droga, vendita tra l'Italia e i paesi dell'estero. Perciò hanno anche fatto una banca illecita per questo cose. Atlet Armand, viviamo, però non gli fanno niente, non gli fanno niente. Intanto ricordiamo, Macron è pronto alla guida della missione di Hormuz. Viva Macron, viva, ripeto, tutti quegli stati che hanno aderito a questo blocco, intesa Iran, USA, io dico Iran, USA, sarà firmata venerdì a Ginevra. Io però fino all'ultimo, con un Trump dietro le spalle, non mi fido molto, non mi fido di Trump, perciò fino all'ultimo momento potremmo vederne delle belle, anzi io direi delle bellissime, e potrebbe esserci in qualsiasi momento un dietro front. Vedremo se sarò buon profeta o cattivo profeta. Mi auguro cattivo profeta in patria. Trump, tempesta nel suo paese, nella sua America, nessuno più lo gradisce. Indice di gradimento è il più basso al metà mandato di tutti i presidenti che l'hanno preceduto, perciò era scontato. Vediamo un po' il personaggio e traiamo nelle conclusioni. L'Italia agli italiani è il caso dell'ostrizione al liceo di Cesena, e il ministro dell'istruzione apre subito un'inchiesta, perciò un'inchiesta dovuta, perché in una scuola non ci devono essere queste cose. Intanto ancora c'è aperta la sfida fra Conte e Grillo per il simbolo, ma attenzione, l'attuale leader dei 5 Stelle, Conte, rischia molto, perché rischia tantissimo il simbolo. Comunque non anticipiamo nulla, mentre invece per il patentino antifascista, quello che ha sbandierato la Meloni ieri, interviene anche Nordio, che dice: tutte le firme del codice penale sono state firmate da Mussolini. Perché non li volete cambiare? Allora è un enigma. Interviene anche l'Ampi e intervengono un po' tutti, perché sono cose veramente oscene con tutto quello che c'è attorno. Pensare ancora al fascismo, a quelle leggi razziali che fece il fascismo e a tant'altro, ed ora anche il codice penale. In effetti molte delle regole penali sono quelle usate dal fascismo al ventennio. Accordo di pace, si incontrano per la firma ed intanto Netanyahu nel mirino della destra e della sinistra. Allora, ormai a 3 mesi dalle elezioni sembra che Bibi, così è chiamato, non la Bibi, il male, la Bibi, Bibi, mi fa la Bibi, non la Pipi. Sembra che sia la destra che la sinistra non gradiscano, perché specialmente sono due i perdenti in queste guerre. Se prima l'America che non ha risolto nulla contro l'Iran, anzi si è potenziato il nazionalismo iraniano, anche quelli che erano contro il governo sono uniti per quello che ha fatto, circa 3.000 morti, 3.000 morti ha fatto il presidente americano. Mentre invece il presidente americano ha perso appunto tutte le battaglie, non c'è cambio di regime, non... insomma il paese si lamenta. Intanto abbiamo una bella notizia, perlomeno Stellantis investe nel paese, in Italia, mi auguro non all'estero, 5 miliardi per la ricerca. Quali saranno i nuovi modelli di Stellantis? Lo vedremo prossimamente su questi schermi. Abbiamo invece una notizia né bella né brutta: l'Emilia cresce la debolezza nel 25, aumentano i segnali di incertezza e c'è un po' la suspense per vedere se veramente le guerre andranno a finire al più presto possibile. Controlli antidroga da parte dei carabinieri, cui mando un applausone. 28, tenetevi, automobilisti beccati che erano drogati. Rivelazione della nella saliva dei conducenti, insomma, l'avete capito, no, che la droga è la cosa più grave ormai del terzo millennio? 3 euro all'ora, e dicono che siamo italiani brava gente, per consegnare i famosi volantini delle supermercati, 3 euro all'ora, caporalato, cominciamo la guardia di finanza, 3 euro all'ora, quei poveri ragazzi che noi odiamo tanto, che consegnano quei volantini porta a porta, 3 euro all'ora, una vergogna. Se bevono un caffè c'è già andata mezz'ora di lavoro. Assalto agli orologi di lusso, colpo, sfondato una parete in un negozio nello SPIP, quartiere industriale di Parma. Arrivano vigilanti e carabinieri, niente bottino, scappano, ma come sempre il danno è stato enorme. Come sempre i ladri firmano il segno. Ed abbiamo manager cinese derubata, recuperati i suoi bagagli a Fidenza, ritrovati anche i beni di un soggetto debole, di una comunità, insomma, tutti si danno da fare per aiutare il prossimo. Intanto abbiamo un'altra bella notizia del carissimo, meraviglioso, stupendo Massimo Tedeschi, il grande Massimo, grande, grande, l'amicizia, sapete che Massimo, con Massimo c'era un'amicizia ferrea, ora un premio nel nome della Francesena, che lui ne era coordinatore e fondatore europeo. Ed abbiamo una notizia a dir poco terrificante, notizia terrificante, dove nella centralissima Salso in Viale Matteotti viene azzannata ad un braccio da un pitbull mentre passeggiava. Normalmente il cane era tenuto al guinzaglio, è stata operata all'ospedale di Vaio, fuori pericolo, perciò pitbull, ripeto, un spiacevole incidente, veramente non avvicinate mai i pitbull. Io dico, ma perché sono animalista incallito e tutti lo conoscete, perché tenere dei cani aggressivi quando un chihuahua avete solo un pericolo, quello di poterlo pestare senza volere. Oggi San Benone, Santa Quirico, Giuditta ed Sant'Aureliano. Quanti santi nati oggi sono abilissimi nel far fruttare i loro investimenti, non soltanto nel campo finanziario, ma anche in altri settori come la carriera, la famiglia, in cui sono imprenditori energici. Hanno molta, molta pazienza e aspettano il momento giusto per agire. Possono tuttavia sbagliare per eccesso di cautela e non completare ciò che avevano in programma. Devono guardare dalla tendenza della avidità, e i più saggi capiscono che il denaro è un elemento fluido, una forma di energia che deve essere tenuta in movimento. Queste persone sono al tempo stesso pratiche e fantasiose. I pregi è molto perspicace, votato al successo. I difetti, narcisista, no, non parlo di Trump, ed indeciso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì poco parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio possibili locali rovesci temporali a ridosso dei rilievi, zero termico a 3600 metri con temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì, un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini.

0: www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene. Ed andiamo con il primo brano, siamo negli anni 60, 70, 80, 90, 2000, canzoni belle anche nel 2000. Abbiamo il primo brano che dedico a tutti gli amanti, come sottoscritto, di questo genere di musica che è per me intramontabile, ed è un grande Gianni Morandi, grande Gianni Morandi, che ci propone la sua Notte di Ferragosto. Pensate a Morandi, poi dopo ne parliamo.

sempre belle queste canzoni, sempre all'altezza della situazione. Ed abbiamo invece, quanti punti do? Ma sì, dai, diamo 2 punti. Sapete dirmi qual è l'isola italiana soprannominata

L'isola delle sirene? Non delle sirene della polizia o dei pompieri, o dei carabinieri o delle ambulanze, ma isola delle sirene. Ta-la, ta-la-la-la. Eccola qua, 2 punti li diamo a. Ai a me, sono già svegli, sono già svegli. Capri, l'isola di Capri è soprannominata l'isola delle sirene. Brutta notizia, sono già svegli. Ed abbiamo il prossimo brano, prossimo brano che è di Nada, Nada, il re di denari, Trascurata.

0: Grande, bella, bella, bella, bella canzone, anche se in spagnolo, senza volerlo, mi è venuta fuori la versione spagnola, vale 3 punti. Sapete dirmi cosa significa letteralmente la parola in italiano Vangelo? Cosa significa la parola Vangelo? Vale 3 punti. Vangelo, secondo Matteo, secondo chi altri non lo so. Vangelo, cosa significa questa parola? Sono 3 punti. Lieto annuncio, Vangelo vuol dire lieto annuncio, è buona notizia, è Vangelo, è Vangelo, bella notizia, buona notizia, è Vangelo. Sentiamo un attimo le telefonate, se abbiamo le risposte per il rumore.
1: Ciao Vittorio, stamattina per il rumore che chiudiamo il Cristo con Martinito sollevatore. Va bene, ci sentiamo. Ciao.
0: Grazie Anna. Allora, il click della macchina, si vede che l'Anna deve cambiare una gomma. Grazie Anna, non faccio commenti. Grazie infinite.
2: One new message.
1: Ciao Vittoria, sono la Nella.
0: Ciao Nella.
1: Pensavo di dirti il cantinon destino. In via Loschi, quando io andavo a fare le camere a casa Emanuele. Ciao, grazie.
0: In via Loschi. Nella. Non ricordo quella location, se mi delucidi mi faresti un piacere. Io so invece la location, quella che logicamente so io, perché potrei sbagliarmi, potrebbe essere benissimo che c'era un'altra location, però lì in via Loschi non so dove configurare il cantinon destino. Proprio non lo so dove configurare, mentre invece so benissimo, niente, non voglio dare aiuti. Andiamo con Nicola Di Bari, il grande Nicolone, che ci propone brani tutti belli. Rosa, dedicato tutte le rose in ascolto.

0: Bella, bella, bella canzone. Abbiamo quattro premi. Stamattina anche il salame di Giulio della boutique delle carni e salumi a Zibello, dell'amico Giulio Parenti, a cui mando un saluto, alla Marta, a Brian, a Marco, grande famiglia Parenti. Chi mi dice? L'ho detto di curarla, la scaletta di Morandi. Chi mi dice una canzone di Morandi? Guardiamo se ho battezzato una canzone che tutti amate e sono anche 30 punti per voi del sabato, 3 punti per voi non del sabato. Una bella canzone di Morandi, non le canzoni sconosciute come mi ha detto l'Anna con la Mina per il disco quiz. Non indovinereste mai se ci fosse al mio posto l'Anna, non indovinereste mai.
1: Ciao ragazzo.
0: Cos'è, scusa Tina? Silvana,
1: Dimmi, dimmi.
0: c'era un ragazzo che come
1: Ma l'hai detto se ho le stone?
0: me? No, è quella la canzone? Silvana, è quella
1: Dimmi.
0: canzone, c'era perfetto, perfetto, grazie, grazie, grazie Silvana. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Non riuscivo a capire perché, ripeto, ogni tanto mi fa le bizze, ma sarà il mio telefono, senz'altro. Ogni tanto riesco a capire. C'era un ragazzo, bellissima canzone, bella, conosciuta. Guardiamo se c'è qualcun altro che indovina la canzone, quattro premi. Pensate che, fra l'altro, è una canzone che è una. Sentiamo, quattro premi, 30 punti. Sei in linea?
1: Occhi di ragazza!
0: Occhi di ragazza, benissima la telefonata dell'Anella, si sentiva da Dio, almeno io la sentivo da Dio. Occhi di ragazza, la la la la la la la la la la la, non è occhi di ragazza. Poi sentiamo un attimo l'Anella, prima però una cover, l'ho detto, una cover di Gianni Morandi. È una bella, gran bella cover, non l'ha lanciata Morandi questa canzone, nel modo più assoluto, ma è una canzone.
2: La canzone Scende la pioggia. La
0: Sende.
2: canzone Scende la pioggia.
0: Sende la.
2: La
0: Sentite,
1: pioggia
0: sono l'Anella, sentiamo l'Anella che telefonava intanto che ho registrato. Sendela, bellissima, è una cover, non è che sia stata lanciata da Morandi, è una bella cover americana, poi fatta in italiano, che ne ha fatto un grande successo il grande Morandi.
1: Ciao Vittorio, sono l'Anella.
0: Sì, eccola qua.
1: Siccome è passato tanto tempo, avrò visto brutta visione. Non dalla parte dove c'era il lotto, così, dalla parte di fronte. Per dire, così mi viene in mente, però, se pensami a te, vuol dire che ho sbagliato.
0: No, non è che non lo sappia. Nella Via Loschi, ti delucido su Via Loschi. Via Loschi, venendo dal municipio, partendo dalla piazza del municipio, alla Erika. Guardiamo se hai anche tu una visione. Partendo dalla piazza del municipio alla destra, dove tu dici, non dove c'era il lotto era a sinistra, è vero? C'era il figlio d'Emilio, c'era Dorino il parrucchiere, c'erano, insomma, la macelleria c'è ancora di Pacini, eccetera, eccetera. Adesso non sto lì a Leoncacci, a due negozi chiusi, adesso sono di più, logicamente, ma alla destra, nella dove dici tu, di fronte all'otto, c'è solo il muro del municipio, non c'è un negozio lì, la parte destra, non c'è un negozio, perciò non poteva esserci fino a metà, fino a metà. Poi l'altra metà, badaci bene, è occupata, c'è un piccolo sentiero, dal Hotel de la Ville, e c'è il ristorante della Ville, c'era, perché è chiuso, non esiste più lì, ci ha dormito, c'è il letto ancora che ha dormito Ciano Mussolini, che non lo so, Ciano, il genero di Mussolini. Bene, andiamo, tanto si parla tanto di fascismo e di Mussolini, diciamo anche questa, c'è ancora il letto dove Ciano ha dormito all'Hotel della Villa. Ragazzi, vado con la pubblica, hai capito, nella provo farmente locale. Alla destra c'è fino a buona parte il municipio di Salso, dopo lì alla fine di Via Loschi, che poi va in piazza, se non sbaglio, Piazza Garibaldi, se non sbaglio, potrei sbagliarmi, c'è l'Hotel della Ville, ma lì cantinoni io non ne vedevo. Vado con la pubblicità.
3: Leggeremo quando ne avrei bisogno.
0: Anche perché nella mettere una, diciamo, una cosa logica, ma è di fantasia, mettere un cantinone vicino alla Busa sarà dura, perché la Busa di Ciano era molto famoso, era lì a un passo, se vogliamo, da Via Loschi, è un proprio a un passo la Busa, che era anche lei, la Busa, un cantinone famosissimo.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano le cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Abbiamo 3 punti, una risposta che almeno appena chi sa il dialetto dovrebbe 3 punti vi do. Come diciamo in dialetto, quando c'è un'attività che è in mano al personale e non direttamente al proprietario o alla sua famiglia. C'è un proverbietto, io vado in ferie, lascio il mio negozio in mano ad un personale. C'è un proverbietto che è tipico ed è poetico anche a rima, che viene definito tale. Vale 3 punti. Insomma, è sempre bene fidarsi di se stessi, magari dei familiari, quando ci si assenta, quando si va in ferie, piuttosto che insomma da un dipendente, anche se la stragrande maggioranza dei dipendenti sono persone corrette, eccezionali. Però c'è un proverbietto dialettale che dà un consiglio: meno 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora questa la teniamo fra qualche anno, quando la rifaremo, non avendo avuto nessuna proposta, perciò niente, rien à faire, non scoprite il segreto che è in me. E andiamo invece, come sempre, dal resto, andiamo con Gianni Nazaro, Quanto è bella lei. Vai Gianni.

Traducetemi in italiano la parola che non è italiana, computer. Computer. Mi traducete in italiano letteralmente questa parola? Dopo che abbiamo saputo che Vangelo vuol dire lieto annunzio o buona notizia, Vangelo, buona notizia, lieto annuncio. Computer. Elaboratore. Calcolatore. Parola italianissima, en plus letteralmente, scontata come computer. Ed ho menzionato Sin della pioggia di Gianni Morandi, che è una versione italiana, una cover. Vi propongo l'originale di The Tunders, che è chiamata con un altro nome, si chiama Eleanor, scende la pioggia, Eleanor, che è il titolo esatto, e questa è la versione originale.

È bellissima anche quella di Morandi, sebbene è una cover, ma bellissima anche la versione di Dunton, che ha lanciato questo grande patrimonio musicale degli anni 60-70. Ed abbiamo invece 3 punti per Chi mi dice. Meraviglioso interprete maschile del film Exodus. Quando, ripeto, gli ebrei scapparono dalla Europa e con una nave e hanno cercato una nazione, l'hanno trovata, poi gli è stata assegnata a dovere, a merito per tutto il patimento che hanno avuto nella zona a cui sono, ma da lì poi a espandersi ce ne passa. Andiamo con quel film meraviglioso interpretato da un grandissimo attore, Exodus. Vale 3 punti. E il grande Paul Newman. Paul Newman è stato l'attore meraviglioso di quel film. Ed andiamo Wes e Dori Ghezzi con Un corpo e un'anima soli.

0: lavoro, bellissima come canzone. Ed abbiamo adesso chi mi dice quattro premi per voi da sabato, quattro premi e 30 punti, 3 punti per voi non del sabato, una canzone di non famosa, non alla Anna di Varano, ma canzoni famose di Nicola Di Bari. Canzone di Nicola Di Bari dopo Scende la pioggia di Morandi. Andiamo con un altro cantante che di canzoni belle, anzi cantautore, ne ha fatte tantissime. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ed abbiamo, eccolo qui, arrivati in extremis, dai, pronto.
1: I giorni dell'arcobaleno.
0: I giorni dell'arcobaleno, erano i giorni dell'arcobaleno, e io andavo a nuotare in Ceno, il fiume Ceno. Allora sentiamo la canzone, qual è? Sempre famose, non all'Anna di Varano, sentiamola. Canzone La prima cosa bella. La prima cosa bella, anche quella Silvana è molto famosa, molto famosa. Sentiamo un attimo l'Anella.
2: One new message.
3: Ciao Vittorio, sono l'Anella, hai ragione tu, dalla parte del comune che me che il mio, io non so come posso darvi aver visto.
0: Non c'è problemi Nella, assolutamente non devi giustificarti, poi fra l'altro c'è un muro coperto dalle affissioni lì, è tutta un'affissione per spazio per i manifesti. Niente, come non detto, non c'è problema. Ed abbiamo l'ultimo brano, ultimissimo, un brano Honesty del grande Billy Joel.

0: Bella, bella, 1967, Billy Joel. Abbiamo 3 punti da dare a tutti voi, ma so che non risolverete l'arcano, perché la lirica non è affine a molte persone. Chi ha composto La figlia del reggimento? Opera lirica di chi è l'autore della figlia del reggimento? Ed è stato il grande Gaetano, Gaetano Donizetti. Gaetano Donizetti, figlia del reggimento. Poi guardiamo come siete messi Salso e Fidenza. Adesso vado con la pubblicità.
1: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio. Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora, grazie.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
3: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

Ivana chiede a voi fidentini, borsani, borghigiani, chi sono i due artisti che hanno dipinto i muri di un'intera casa in Vicolo del Verme. Due artisti che hanno dipinto i muri di un'intera casa in Vicolo del Verme. Per Salso Maggiore, chi mi dice dov'era il Bazar 48? Era il mio negozio preferito da bambino. Giocattoli, profumi, era un piccolo emporio. Il Bazar 48, perché nasce nel 1948. Ora non ce n'è più traccia.

due artisti che hanno dipinto i muri di un'intera casa in Vicolo del Verme. Dove era il Bazar 48 a Sanso?

i proprietari erano parenti di Biolzi, dell'amico Marco della gelateria Ipotesi. Niente, nessun vincitore, abbiamo l'oroscopo, poi logicamente se nulla succede voi lo vorrete, 12:40 ci risentiamo.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Cercate di non perdere troppo tempo se avete bisogno di agire con disinvoltura, abilità dialettica e qualche piccola circostanza a favore. Toro. Si può agire al meglio delle proprie possibilità e in modo superiore a quello che apparentemente il periodo in esame permetterebbe. Gemelli. Siate un filino più tolleranti, meno prepotenti. Abili non vuol dire astuti, affaristi non vuol dire mascalzoni. Cancro. Tra alti e bassi di umore, piccole cattiverie fatte agli altri, il giorno passa e quindi non caricatelo di infamia, esagerando uno degli atteggiamenti succitati. Leone. Siete fra quanti non debbono prendere posizioni, buttarsi da un lato o dall'altro della barricata. Ascoltate i consigli del buon gusto se quelli del buon senso vi sembrano troppo limitati. Vergine. Non date troppa importanza a voci, pettegolezzi, ai si dice. E se vi danno consigli, ascoltate quanti corrispondono ai vostri reali interessi. Bilancia. Cercate di ricordarvi che siete grandicelli, un poco di malumore se le cose non sono fatte nel momento che dite voi e come dite voi, ma non è il caso di dichiarare aperte le ostilità. Scorpione. Le migliori qualità del segno si accentuano. Potete proporvi in giusta luce, così che sia valorizzato ogni lato della vostra personalità. Se dovete raggiungere risultati importanti, non perdete tempo per fare il primo passo. Sagittario. Non perdete tempo a fare tutte le cose utili e pratiche che vi sembrano necessarie. Mantenetevi con il ragionamento più terra possibile. Ogni volo di fantasia può rappresentare una falla che si apre. Capricorno. Esperienza, grinta, volontà sono sempre a disposizione, pronte per essere immesse in circolo e usate. È il periodo d'oro per farsi valere, per essere considerati nel proprio giusto valore. Acquario. Altro buongiorno che consente di agire con un bel insieme di immaginazione e senso pratico, con notevoli risultati in tutti i settori. Pesci. Il giorno consente di prendere le debite misure difensive, mettersi al riparo da tutto ciò che può costituire una perdita.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

Abbiamo invece la nostra meravigliosa baita oggi chiusa. È chiusa la baita, è chiuso Calicantus, però la baita vi ricorda, prenotate per la rugiada di San Giovanni allo 0524 68 92 26. Mi raccomando, prenotate alla baita il vostro favoloso, la vostra favolosa rugiada. Abbiamo la Agata grande, una delle tre cagnoline meravigliose da adottare. L'ultima, la vedete sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 347 0361 628, ed avrete la più bella compagnia al mondo, come avrete la più bella compagnia al mondo per i due gattini di 2 mesi e mezzo circa. Sono sani, belli, vispi. Contattate per adottarli il 329 71 15 598. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. E perciò il prossimo appuntamento sarà domenica 28 giugno. Per informazioni, contattate e prenotazioni il 339 20 03 835. Mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ma ricordo che, nonostante Calicantus sia chiusa per riposo settimanale, la diletta vi dà il pensierino del giorno. Pessimista è chi teme il meglio. Lo ha detto Roberto Gervaso.

0: Bene, abbiamo invece un po' di tutto e ancora di più. Abbiamo un incidente, un'auto questa mattina è volata nel lago di Como tra i comuni di Brienno ed Argegno. Como è finita una la donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo da sola, mentre per l'uomo risulta per il momento disperso. Si stanno attivando i vigili del fuoco. Il lago di Como è, come ben sapete, è un lago abbastanza pericoloso se preso con un incidente stradale. Allora, immagini scioccanti prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime delle donne a Milano. Vergogna, sporcaccioni. Milano, autisti della ATM, l'azienda trasporti, ha aperto una colossale indagine e la nota dice giustamente: per i porci, attenzione, faremo luce, saremo durissimi. Un applauso. Si usano le tele, mamma mia, siamo in una Italia, ma nel mondo del resto, non solo in Italia, deviante, fuorviante, un'Italia che veramente non mi ci trovo. Pensate che è stata scoperta una banca illegale, giro di affari, tenetevi, 80-100 milioni annui, che servivano a coprire l'acquisto a partite di droga, vendita tra l'Italia e i paesi dell'estero. Perciò hanno anche fatto una banca illecita per questo cose. Etletar Mond, viviamo, però non gli fanno niente, non gli fanno niente. Intanto ricordiamo, Macron è pronto alla guida della missione di Hormuz. Viva Macron, viva, ripeto, tutti quegli stati che hanno aderito a questo blocco, intesa Iran, USA. Io dico Iran, USA. Sarà firmata venerdì a Ginevra. Io però fino all'ultimo, con un Trump dietro le spalle, non mi fido molto, non mi fido di Trump. Perciò fino all'ultimo momento potremmo vederne delle belle, anzi io direi delle bellissime, e potrebbe esserci in qualsiasi momento un dietro front. Vedremo se sarò buon profeta o cattivo profeta. Mi auguro cattivo profeta in patria. Trump, tempesta nel suo paese, nella sua America, nessuno più lo gradisce. Indice di gradimento è il più basso al metà mandato di tutti i presidenti che l'hanno preceduto, perciò era scontato. Vediamo un po' il personaggio e traiamo nelle conclusioni. L'Italia agli italiani è il caso dell'ostruzione al liceo di Cesena, e il ministro dell'istruzione apre subito un'inchiesta. Perciò è un'inchiesta dovuta, perché in una scuola non ci devono essere queste cose. Intanto ancora c'è aperta la sfida fra Conte e Grillo per il simbolo, ma attenzione, l'attuale leader dei 5 Stelle, Conte, rischia molto, perché rischia tantissimo il simbolo. Comunque non anticipiamo nulla, mentre invece per il patentino antifascista, è quello che ha sbandierato la Meloni ieri, interviene anche Nordio, che dice: tutte le firme del codice penale sono state firmate da Mussolini. Perché non li volete cambiare? Allora è un enigma. Interviene anche l'Ampi e intervengono un po' tutti, perché sono cose veramente oscene con tutto quello che c'è attorno. Pensare ancora al fascismo, a quelle leggi razziali che fece il fascismo e a tant'altro, ed ora anche il codice penale. In effetti molte delle regole penali sono quelle usate dal fascismo al ventennio. Accordo di pace, si incontrano per la firma ed intanto Netanyahu nel mirino della destra e della sinistra. Allora, ormai a 3 mesi dalle elezioni sembra che Bibi, così è chiamato, non la Bibi il male, la Bibi, Bibi, mi fa la Bibi, non la Pipi. Sembra che sia la destra che la sinistra non gradiscano, perché specialmente sono due i perdenti in queste guerre. Se prima l'America che non ha risolto nulla contro l'Iran, anzi si è potenziato il nazionalismo iraniano, anche quelli che erano contro il governo sono uniti per quello che ha fatto, circa 3.000 morti, 3.000 morti ha fatto il presidente americano. Mentre invece il presidente americano ha perso appunto tutte le battaglie, non c'è cambio di regime, non... insomma il paese si lamenta. Intanto abbiamo una bella notizia, perlomeno Stellantis investe nel paese, in Italia, mi auguro non all'estero, 5 miliardi per la ricerca. Quali saranno i nuovi modelli di Stellantis? Lo vedremo prossimamente su questi schermi. Abbiamo invece una notizia né bella né brutta: l'Emilia cresce la debolezza nel 25, aumentano i segnali di incertezza e c'è un po' il suspense per vedere se veramente le guerre andranno a finire al più presto possibile. Controlli antidroga da parte dei carabinieri, cui mando un applausone. 28, tenetevi, automobilisti beccati che erano drogati. Rivelazione della nella saliva dei conducenti, insomma, l'avete capito, no, che la droga è la cosa più grave ormai del terzo millennio. 3 euro all'ora, e dicono che siamo italiani brava gente, per consegnare i famosi volantini delle supermercati, 3 euro all'ora, caporalato, cominciamo a guardia di finanza, 3 euro all'ora, quei poveri ragazzi che noi odiamo tanto, che consegnano quei volantini porta a porta, 3 euro all'ora, una vergogna. Se bevono un caffè c'è già andata mezz'ora di lavoro. Assalto agli orologi di lusso, colpo, sfondato una parete in un negozio nello SPIP, quartiere industriale di Parma. Arrivano vigilanti e carabinieri, niente bottino, scappano, ma come sempre il danno è stato enorme. Come sempre i ladri firmano il segno. Ed abbiamo manager cinese derubata, recuperati i suoi bagagli a Fidenza, ritrovati anche i beni di un soggetto debole, di una comunità, insomma, tutti si danno da fare per aiutare il prossimo. Intanto abbiamo un'altra bella notizia del carissimo, meraviglioso, stupendo Massimo Tedeschi, il grande Massimo, grande, grande, l'amicizia, sapete che Massimo, con Massimo c'era un'amicizia ferrea, ora un premio nel nome della Francesena, che lui ne era coordinatore e fondatore europeo. Ed abbiamo una notizia a dir poco terrificante, notizia terrificante, dove nella centralissima Salso, in Viale Matteotti, viene azzannata ad un braccio da un pitbull mentre passeggiava. Normalmente il cane era tenuto al guinzaglio, è stata operata all'ospedale di Vaio, fuori pericolo, perciò pitbull, ripeto, un spiacevole incidente, veramente non avvicinate mai i pitbull. Io dico, ma perché sono animalista incallito e tutti lo conoscete, perché tenere dei cani aggressivi quando un chihuahua, avete solo un pericolo, quello di poterlo pestare senza volere. Oggi San Benone, Santa Quirico, Giuditta ed Sant'Aureliano. Quanti santi i nati oggi sono abilissimi nel far fruttare i loro investimenti, non soltanto nel campo finanziario, ma anche in altri settori come la carriera, la famiglia, in cui sono imprenditori energici. Hanno molta, molta pazienza e aspettano il momento giusto per agire. Possono tuttavia sbagliare per eccesso di cautela e non completare ciò che avevano in programma. Devono guardare dalla tendenza della avidità, e i più saggi capiscono che il denaro è un elemento fluido, una forma di energia che deve essere tenuta in movimento. Queste persone sono al tempo stesso pratiche e fantasiose. I pregi: è molto perspicace, votato al successo. I difetti: narcisista, no, non parlo di Trump, ed indeciso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì poco parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio possibili locali rovesci temporali a ridosso dei rilievi, zero termico a 3600 metri con temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì, un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 16 giugno.
1: Oggi la Chiesa ricorda Sant'Aureliano, vescovo francese di Arles, venerato specialmente nella diocesi di Lione.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Aureliano.
1: Aureliano, anche se non sembra ad orecchio, non è un nome di origine romana. Si tratta invece di un personale sabino, derivato da Ausel, che in lingua sabina significa sole.
0: Proprio per essere precisi, Ausel a sua volta deriva dall'antica parola etrusca Usil, il dio del sole. In definitiva, Aureliano è colui che è dedicato al sole.

0: Il 16 giugno 1963, alle 10 del mattino, una giovane donna arrivò a Baikonur, la base di lancio russa dove il razzo Vostok 6 era pronto per partire.
1: Quella donna era Valentina Tereskova, nata il 6 marzo 1937, la prima donna che veniva lanciata nello spazio.
0: Dal 1959, pur continuando gli studi tecnici, Valentina si era dedicata al paracadutismo ed aveva compiuto 126 lanci. Ammessa nel 1962 al centro d'allenamento cosmonautico, era stata presto giudicata una degli studenti più promettenti.
1: Le fu quindi affidato il pilotaggio del Vostok 6, che faceva parte di un programma che contemplava nel frattempo il lancio di un altro missile con a bordo un astronauta uomo.
0: Infatti, il Vostok 5 era partito due giorni prima con a bordo il tenente Baikovsky.
1: Alle 10.20 il Vostok 6 fu lanciato. In poco meno di un'ora la capsula di Valentina raggiunse quella di Baikovsky già in orbita e cominciò la parte di verifica del lancio.
0: La Vostok 6 compì 49 giri intorno alla Terra, percorrendo esattamente 2 milioni di chilometri. Valentina Tereskova fu la prima donna del mondo ad entrare in orbita.
1: A metà giugno 1915 partono da Roma volontari ciclisti diretti all'Isonzo, dove Cadorna ha scatenato la prima grande battaglia.
0: Gradisca, Monfalcone e Caporetto sono in nostre mani. L'entusiasmo è grande. Ma arrivati al Montenero, sulle pietraie del Carso, la guerra cambia faccia. Una lotta feroce ed assurda per contendersi solo pochi palmi di roccia.
1: New York, 16 giugno 1975. L'asso brasiliano Pelé, 35 anni, ritiratosi nel 1974, ritorna sui campi di calcio.
0: Ingaggiato dal Cosmos, debutta contro il Tornado di Dallas, portando la propria squadra al pareggio. Trionfo di Pelé e trionfo del calcio. La partita viene trasmessa contemporaneamente da 87 stazioni televisive.
1: E per finire, eccoci al nostro appuntamento con i records.
0: In particolare con la prima maratona di Flipper che si è tenuta per tutto il mese di giugno a Bedfordshire, in Gran Bretagna. I vincitori furono John Wood e David Irwin, che giocarono ininterrottamente a Flipper per 216 ore filate.
1: In chiusura vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buon appetito, torna il caldone. Stamattina si stava abbastanza bene, adesso nelle ore centrali, diciamo dalle 11 alle 4 e mezza, 5, insomma il caldo si fa sentire e non c'è bisogno certo che sia io a dirlo. Abbiamo l'appuntamento del martedì, l'appuntamento con il disco richiesta. Musica, sentite già i telefoni e già ci sono nelle segreterie gli appuntamenti, nel SMS, altri appuntamenti, le vostre richieste, insomma, e quant'altro, magari risposte ai giochi, sono di routine nel corso del mio programma. Allora, vi chiedo subito, senza tirarla troppo alla lunga, ecco qui, sapete dirmi voi, ecco, ci siamo, avete visto, con tanta educazione ci siamo messi d'accordo che lì il cantinon de Stiron non poteva esserci. L'abbiamo detto con Nella, che ha approvato, proprio non ci può essere, perché c'è il municipio di Salso e l'albergo della Ville, l'hotel della Ville a Salso, ex. No, il municipio c'è ancora, ma l'hotel della Ville ex, allora non poteva esserci. Allora dov'era esattamente il cantinon d'Estinon? Anche perché l'ho detto questa mattina, sarebbe stato in stretta concorrenza con il cantinone più famoso di Salso, Claire Le Buse e Ciano. Le Buse e Ciano, perciò era lì a un passo da via Loschi, proprio a 20-30 metri, 40 metri, perciò era troppo in concorrenza. Abbiamo fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strato? Ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono, quali erano questi due modi. Abbiamo poi il disco quiz, è inutile che ripeta le solite cose, sarei un po' monotonino, però ogni tanto devo farlo. Sentiamo il disco quiz, l'inizio di questo bellissimo disco quiz. Ed andiamo con il rumore, ascoltatelo bene. Cosa può essere che fa questo rumore? Non ditemi, non mi interessa mica la categoria di persone, mi interessa il rumore che fa. Magari una categoria di persone, lo ripeto, che diciamolo, altro che quelli che fanno il mercato. Saranno 0,05% della popolazione. Qui parliamo di un 8-10% della popolazione che fanno giornalmente, più volte al giorno, questo rumore. Perciò il mercato montano. Io cito l'ultima risposta data dalla carissima Anna, montano e smontano, perciò lo fanno un paio di volte al giorno, però ripeto, sono una minimissima parte della popolazione.

Abbiamo 28 punti per il Cantinone Salsese, abbiamo 3 premi e 30 punti per voi che indovinate gli altri quiz tosti, veramente tosti, tosti, tosti. E andiamo immediatamente con il completamento almanacco di oggi.

Sant'Aureliano Vescovo. Aureliano Pertile è stato uno dei più grandi tenori anteguerra. Compie gli anni Giacomo. Giacomo, il grande Giacomo Agostini, campione del pluri, campione del mondo di motociclismo, compie oggi 84 anni. Questo non lo conosco, non conosco gli altri festeggiati. Giro la pagina immediatamente e vado a trovarmi di fronte chi nasce oggi. Sarà molto impegnato nel capitalizzare, far fruttare i suoi interessi. Frase del giorno: la più alta prevalenza di celiachi al mondo si registra in Sahara, Swan, Africa sahariana. Perciò questo è un qualcosa che tutti noi dobbiamo sapere e valutare. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.13, luna crescente si leva alle 6.28, cala alle 23.08. Proverbio al giorno: lavoro ben iniziato è mezzo terminato. Valle d'Aosta. Ed abbiamo, si celebra oggi la giornata della celiachia, prodotti celiaci, perciò sono i prodotti che vanno tanto adesso e vengono menzionati in etichetta. 1963, Valentina Tereshkova, 26 anni, è la prima donna che vola nello spazio a bordo della sua navicella, la Vostok 6, quando diciamo la nostra grande, veramente Valentina ha fatto un qualcosa di sorprendente. Del resto l'avete sentito dettagliatamente il nostro almanacco ufficiale.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

0: Onde abbiamo invece la nostra meravigliosa baita oggi chiusa. È chiusa la baita, è chiuso Calicantus, però la baita vi ricorda, prenotate per la rugiada di San Giovanni allo 0524 68 92 26. Mi raccomando, prenotate alla baita il vostro favoloso, la vostra favolosa rugiada. Abbiamo la Agata Grande, una delle tre cagnoline meravigliose da adottare. L'ultima, la vedete sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 347 0361 628, ed avrete la più bella compagnia al mondo, come avrete la più bella compagnia al mondo per i due gattini di 2 mesi e mezzo circa. Sono sani, belli, vispi. Contattate per adottarli il 329 71 15 598. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. E perciò il prossimo appuntamento sarà domenica 28 giugno. Per informazioni, contattate e prenotazioni il 339 20 03 835. Mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ma ricordo che, nonostante Calicantus sia chiusa per riposo settimanale, la diletta vi dà il pensierino del giorno. Pessimista è chi teme il meglio, lo ha detto Roberto Gervaso. Ed andiamo in Libano. Trump, Israele, sia sono pilloline che poi dettaglierò nel notiziario delle 14.30. Allora avverte Bibi, Netanyahu deve essere più responsabile in Libano, non fare quello che hanno fatto agli ebrei in tempo di guerra. Lui sta facendo la stessa cosa adesso con i palestinesi, diciamolo, diciamolo agli, io sono un amico sincero di Israele, ma non approvo assolutamente quello che sta facendo. In Netanyahu ne sta risentendo, se 3 mesi, ma non sarà mica rieletto nel modo più assoluto, perché dopo tutto quello che è successo non credo. Intanto inflazione, siamo a 3,2, cioè l'inflazione corrode il nostro denaro al 3,2%, cioè in banca vi danno di interesse il 2%, però mangia l'inflazione il 3,2, cioè il 2, l'1,2% vi viene grattato. Spingono logicamente i prezzi energetici. Abbiamo altre notizie. Uccisa dal nipote, è stato trovato il corpo, è perciò pena di morte. Mi date ragione, lui ha ammesso le sue colpe, rispolveriamola questa pena di morte. Per interesse, accoltellata, gettata in un canale, è stata ritrovata. Blitz antiterrorismo contro 7 anarchici accusati danni della linea alta velocità a Roma, urbanistica, 8 assolti per le torri. La prima sentenza sulle inchieste, perciò anche qui diamo un rispolvero alla legge e chi paga quelle colpe che non hanno gli accusati, chi è che paga? Pagano i contribuenti come sempre, come un'auto nel lago, un morto ed è gravissima, una donna fugge, il responsabile che era ubriaco fradicio, perciò anche qui non mi basta togliere la patente, è un assassino. Perciò sapete come la penso io per gli assassini. Ed abbiamo invece il tempo, domani mercoledì la lirica, avremo condizioni di bel tempo con zero termico a 3800 metri, con temperature minime più 18, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Ed abbiamo la prima richiesta di oggi in questo programma. Poi a seguire ci saranno le altre richieste, intanto ascoltiamola perché è una richiesta audio, non in SMS.
3: New message, all message, play back.
4: Ciao Vittorio, stamattina per il rumore che chiudiamo
0: il crit della macchina.
5: Ciao Vittorio, sono Norma. Ti faccio una visita alla Graziella, alla Nella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate, una rosa blu per Michele Zarillo e ti ringrazio e ti saluto, ciao.
0: Bella voce, limpida, chiara, sentito bene, bene, bene la tua telefonata, una bella rosa blu acquistata da Calicantus a Fidenza, dalla Casa del Fiore a Salso.

0: questa abbiamo tre punti. Sapete dirmi tre punti meritati? Sapete dirmi qual è la cima più alta dell'Appennino? Pensate che raggiunge quasi i 3.000 metri, 2.917 metri. Qual è la cima più alta dell'Appennino? Sono tre punti. Monte Corno nel Appennino Grande. Sentiamo. Sì. Pronto?
1: Corno Grande.
0: Se la Silvana? Silvana, è fuori tempo, Silvana, ho già dato io la risposta, non vince, non perde. Il famoso non ha perso niente, Silvana Pereri, fuori tempo. Si chiama Monte Corno nel famoso Appennino Gra. Ed abbiamo, eccolo qui, sentiamo chi è. Sì? Ah, mamma mia. Abbiamo una risposta per il rumore.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Vittorio, se non ti do fastidio, non ti posso ancora per il rumore.
0: Perché dovresti dare?
3: Secondo me è una cucina a gas o
0: arrivava la telefonata, la blocco. Sentiamo la risposta, poi blocco.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Vittorio, se non ti do fastidio, non mi dai ti posso fastidio. Per il rumore. Secondo me è una cucina a gas o elettrica in casa, da chiudere il forno o aprirlo. Secondo me è chiudere il forno.
0: Anna, adesso intelligentemente come ti giudico? Come ti giudico all'altezza della situazione? Intanto non mi dai fastidio, telefona finché vuoi, a raffiche dà pure le tue risposte. Però adesso, sinceramente, obiettivamente e intelligentemente come ti giudico e ti ho sempre giudicato, che differenza fa chiudere un forno a gas o a luce? Qual è il rumore differente di una cucina? Adesso mi piacerebbe tanto sentire la tua risposta, però non la voglio sentire perché sarà una risposta fuffiante che lascia poi il tempo. Chiudere un forno. Chiudere e aprire un forno, quello mi va benissimo, anche se comunque sappiamo che non sono l'8-10% delle persone che aprono e chiudono il forno, a meno che sia un ristorante che lo apre più volte, ma una cuoca, uno chef e uno privato.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. È chiara come un'alba, è fresca come l'aria.

E per me è sempre la più bella canzone di Vasco Rossi, per me ognuno ha i suoi gusti. Grazie Claudio per la richiesta ed andiamo con il gioco di fortuna. Guardiamo chi ha la telepatia di entrare nella mia mente. Vi do 4 premi, c'è anche un salame del boutique delle carni e salumi in piazza a Zibello dell'amico Giulio, a cui mando un saluto. Ciao anche a Marta, Marco e Brian, grandi carissimi amici. In più gli altri 3 premi della Giovanna della Stenom, della Vogue Fashion e logicamente di Baroni Ceramiche. Più 30 punti voi del sabato, 3 punti per voi non del sabato. Mi dite un frutto fresco? No noce, no nocciolini,

0: ma un frutto fresco. Io per la frutta vado matto. A me piace tantissimo la frutta. Cinque, quattro, tre, due, uno, pompelmo, sì,
1: Banana.
0: ananas, frutto esotico, per Silvana, frutto esotico, ananas, Vengono coltivati gli ananas anche in Italia? Non lo so. No, no, io le cose che non so non le definisco. Questo è un frutto anche italiano. Allora, do un punto, eccolo qui eventualmente a Silvana. Pronto?
1: Albicocca.
0: Albicocca e come? Frutto nostrano. Avevo una pianta che poi mi è morta, che produceva tante tante albicocche, poi è morta. Tante piante muoiono purtroppo. Allora, attenzione, vale un punto. Nella Silvana, ascoltate, è un frutto che. Lo dico in dialetto perché sto parlando con due che il dialetto lo parlano molto molto bene. Gede tribulare botte e caterias. Quel frutto lì è gede tribulare botte e caterias. Guardiamo se avete capito, vi do il punto. Guardiamo chi ha ingegno da vendere. Mi sembra di aver detto una cosa molto semplice. Eccolo qui la Silvana.
1: Le parole.
0: E le ciliegie, Silvi. No, no, ma non ti do le ciliegie, le fragole, anche le fragole c'è da piacere, però manca il fragoli, va benissimo anche le fragole, Silvana. Però dato che ho battezzato, va bene, risposta intelligentissima anche le fragole, cioè anche gli inghiuri, cioè quasi tutti i frutti ti fanno pagare giustamente per la raccolta, ma penso che batta le ciliegie, andare sulla pianta, raccogliere. Mi dite sì o no? Vabbè, non ditemelo è lo stesso. Sentiamo se le ciliegie sono mature. Ciliegie. Allora, abbiamo le ciliegie. Ciliegie. Allora, abbiamo le ciliegie. Allora,
2: Non mi.
0: abbiamo le
2: Non
0: ciliegie.
2: capisco bene
0: Allora.
2: che canzone c'era sotto. Volevo sentire la canzone Le ciliegie. Beh, anche le fragole. Insomma, Gedester Pighe tutta l'idea. Che è terzo dal fragole. Parina sa mia. Però anche le ciliegie. Non è. Benissimo tutte e due. Brave. L'intuito, quello. Magari. L'Anna mi diceva le ciliegie vendute in negozio, quelle non c'è da, Anna, non c'è da faticare, è vero? Andiamo per Anna a tutte le sue risposte simpatiche. Ed andiamo con Nella.
3: New message.
4: Ciao Vittorio, sono
0: Ciao
4: Manella.
0: Nella.
4: Ringrazio la norma e gli dedico, cantata da te, Vivrò. Con questo brano ricordo tanto la Luciana essendo venuta lì al Teatro Nuovo, quando ero lì. Grazie.
0: Quante migliaia di persone abbiamo racchiuso in via. Pensate adesso.
2: Viale Romagnosi, deserto. Io ricordo gli spettacoli tutte le domeniche sera, tutte le domeniche sera, ve le ricordate? Con d'estate migliaia di persone in piedi, migliaia, e d'inverno, estate, inverno con Roberto, Patrizio, con l'Olga, veramente. C'è da essere malinconici solo pensarci. Guardate, dopo le nove, facciamo appena c'è buio, Viale Romagnosi adesso. Io quando passo di lì, dico, mamma mia, era tutta una tela. Vabbè, allora vivrò, eccolo qui, per Nella di Sanso, dedicato a te, Norma.

0: Sapete dirmi chi ha lanciato questa canzone? Questa logicamente era una cover richiesta da Nella Di Salso. Chi ha lanciato questa canzone? 10. Venti. Chi ha lanciato Vivrò? 30. Alain Barrière. Il grande Alain Barrière è lanciato Vivrò grazie a Nella. Ed abbiamo un attimo di pubblicità, poi tutti col dialetto.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Sheriff, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 che è da quel pan?
10: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante altre cose da fuori.
9: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Ma dove vai?
14: Allora, come diciamo, vale due punti. La domanda comunque è facilissima, è alla portata anche di Anna Di Varano, se è in ascolto. Sapete dirmi, come diciamo ad un parolaio logorico che continua, avete presente il sottoscritto parolaio logorico, le tamme con le parole, la camule, il buse, il sbuse, il sbusisse, il legno.

0: 5 4 3 2 1 in extremis.
1: Eccolo qua.
2: La Murnella.
1: Bravissima.
0: Murnella, brava. Sei l'unica, brava. Elena Murnella. No, non mi interessa la seconda, anche perché è passato del tempo, magari non mi interessa la seconda. Figu, Elena Murnella. Brava Nella, brava, brava, brava. 8. Era facile o no? Adesso diciamo, era o no anche alla portata di Anna di Varano, se è in ascolto, logicamente Anna, era anche alla tua portata. Un Murnella, logorico, molto parolaio, uno insomma che assomiglia un po' al sottoscritto. Ed abbiamo, leggiamo per Pietro, Pietro di Torino. Allora Pietro, stringiamo un pochino così leggo tutto. Ciao Vittorio, buon martedì a te e a tutti gli ascoltatori, in particolar modo alla gentilissima Mirella di Tabiano, alla meravigliosa Mirella e all'amico Roberto Boerio di Tabiano, naturalmente alla mia cucciolotta, un saluto carissimo a tutti. Grazie Vittorio per il tuo programma con il mondo degli uomini bambini, Demis Roussos.

per Pietro di Torino, brano sempre bello da ascoltare, brano capolavoro, veramente eccezionale. Abbiamo... No, non ho ancora registrato, perciò vado un attimo con una domanda, vale 3 punti, non saprei rispondere, nome anagrafico del, non lo sapevo, del grande Foscolo, nome vero anagrafico di Foscolo. Leggo, riporto, senz'altro qualcuno di voi lo sa e lo ringrazio questo qualcuno, gli do 3 punti. Quindici. Controllate poi e correggetemi dove ce n'è bisogno, non mi offendo nel modo più assoluto, le correzioni del giusto. Nicolò nasce come Nicolò Foscolo, Ugo Foscolo, invece Nicolò anagraficamente Foscolo. Sapevate? No, sì. Controllate, ditemi se c'è il pestone, lo correggiamo. Andiamo con Silvana che controdedica a Todiena Claudio Toto con Africa. Toto con Africa per Silvana. Per, non Silvana, per Claudio, chiedo scusa. Ecco, l'avevo preparata, poi chissà mai perché l'ho tolta, poco male.

0: Toto Africa per Claudio da Silvana. Premio gioco di fortuna, tipica fortuna, voi del sabato 4 premi e 30 punti, voi non del sabato 3 punti. Sapete dirmi cosa ho pensato, per quale bella canzone ho pensato di Baglioni e ho registrato la mia opinione, guardiamo la vostra. Una bella bella canzone, a parte che sono tutte belle, intelligenti, fatte professionalmente, con parole non ripetitive, sempre quelle parole, specialmente nel liscio, quando prendono in bocca una parola la ripetono 100.000 volte. Cinque, quattro, tre, due, uno. Eccolo qui, in extremis. Dimmi tutto.
1: Avrai.
0: Avrai. Avrai, la la la la, se non sbaglio, correggetemi, se non sbaglio, la canzone che Baglioni ha dedicato alla nascita di suo figlio, di sua figlia, penso figlio, gli ha dedicato questo grande capolavoro, ma altrettanto, a parte il fatto che, ripeto, tutte le canzoni di Baglioni si equivalgono in bellezza. Battezzata ragazza di campagna, bellissima canzone, forse poco rappresentata, ma molto molto bella. Poster, striptease, sabato pomeriggio, potrei elencarvele all'infinito. Bravo, bravo Claudio Baglioni, che è un grande autore. Poi abbiamo, fatemi vedere, Spie non lampeggiano, guardiamo se abbiamo, no, anche ho esaurito l'ultima richiesta per Carlina, per Francesca, per Giovanni Cagnoni, ciao Giovanni, per Vittorio, ciao Vittorione, questo bellissimo Drupi con Regalami un sorriso, che non costa niente.

0: Leggo e riporto. In antichità, è un'antica leggenda della cristianità, cosa viene aggiunto? Non so se anche tuttora viene aggiunto nell'acqua santa, perché una volta si diceva che si pensava scacciasse i demoni. Cosa viene aggiunto all'acqua santa? Non so se sia ancora così. Io leggo, riporto e vi do 3 punti se lo azzeccate. Cosa viene aggiunto? È un vecchio, diciamo, metodo per scacciare, antico metodo per schiacciare fuori tempo completamente. Sono 30.
1: Sì.
0: Bravissima Nella, fuori tempo, anche per la Nella. Il sale. Brava Nella, brava, non posso però, è troppo per essere, no? Dovrei fare a tutti. Il sale, dicono che in antichità appunto c'era questo uso, non so se lo fanno ancora adesso, scaccia i demoni. Quanti demoni sarebbero da scacciare? Vado con la pubblicità, poi ci ritroviamo tutti a Salso e a Fidenza.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
5: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
7: Ed,
1: abbiamo Silvana che chiede dove era la centrale del latte una volta, dove andavano a prendere anche il famoso tosone, che sono i ritagli della, per fare le forme del grana perfette, il tuson, tosone. Sapete dirmi a Salso Maggiore dov'era nel dopoguerra il primo spaccio aziendale delle terme, quando le terme aveva centinaia di operai a disposizione, centinaia, fra gli altri il mio papà, dove tante volte sono andato a far spesa nello spaccio delle terme, dove lui era meccanico saldatore alla Bertanella per l'esattezza. Dov'era la centrale del latte una volta, dove i ragazzi e non solo penso andavano a prendere il famoso tosone, ottimo, buonissimo, ritagli delle forme di grana. Dov'era nel dopoguerra, nel immediato dopoguerra, lo spaccio aziendale delle terme di Salso, e terme di

Fidenza, via Carducci, ricordo benissimo, benissimo, lì la ricordo benissimo, quella centrale del latte dove attualmente ci sono poco più avanti, se vogliamo, dietro al garage, una volta del Corriere, ricordo benissimo, via Carducci, ricordo benissimo. Per Salso Maggiore, dove abbiamo detto era lo spaccio aziendale delle terme, via della Rosa, via della Rosa, nel vecchio stabilimento dove adesso c'è il relitto che ci accompagna da circa 30 anni, un relitto lì, fermo, possibile che nessuno possa far niente, il relitto alto di fianco al Villigea, quelli enormi relitti che sono un po', ma diciamo, ne parlavo ieri mattina con zia Maria Teresa, Silvana, anche Fidenza non è da meno. Beh, a parte mi levo tanto di cappello con Fidenza, però per il vecchio ospedale gli anni sono passati, sono passati più di 20 anni. Ormai le mani, dovrebbe esserci leggi che obbligano a mettere le mani vicino. Niente, come non detto, è una mia esternazione comprensibile per uno che passa davanti tutti i giorni alle cose. Vado con un paio di brani, poi intanto mi preparo col notiziario delle 14:30.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

abbiamo invece la nostra meravigliosa baita oggi chiusa. È chiusa la baita, è chiuso Calicantus, però la baita vi ricorda, prenotate per la rugiada di San Giovanni allo 0524 68 92 26. Mi raccomando, prenotate alla baita il vostro favoloso, la vostra favolosa rugiada. Abbiamo la Agata Grande, una delle tre cagnoline meravigliose da adottare. L'ultima, la vedete sulla mia pagina Facebook, contattate EMPA Adozioni Parma 347 0361 628, ed avrete la più bella compagnia al mondo, come avrete la più bella compagnia al mondo per i due gattini di 2 mesi e mezzo circa. Sono sani, belli, vispi. Contattate per adottarli il 329 71 15 598. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. E perciò il prossimo appuntamento sarà domenica 28 giugno. Per informazioni, contattate e prenotazioni il 339 20 03 835. Mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ma ricordo che, nonostante Calicantus sia chiusa per riposo settimanale, la diletta vi dà il pensierino del giorno. Pessimista è chi teme il meglio, lo ha detto Roberto Gervaso. Ed ora andiamo con FBI, Federal Bureau International, sventato un attacco alla Casa Bianca. Insomma, Trump sotto il mirino del coloro che non amano questo andazzo. Però non è giusto fare attacchi come ha fatto lui, dal resto, per Biden alla vincita. Comunque ha sventato un incontro con le arti marziali per festeggiare gli 80 anni di Trump. Ricordiamolo, 5 arresti, 23 persone identificate. Malcontento c'è e si vede, speriamo che lo veda anche lui, che non è più simpatico a molti. Droni esplosivo avrebbero dovuto colpire l'edificio per poter ordine evacuazione, fare spostare la folla vicino ad una squadra di cecchini pronti a sparare. È una cosa inverosimile che purtroppo è successa. In America. Trump, insomma, deve guardarsi a vista, purtroppo, perché non trovo giusto la violenza da nessuna parte. G7 fonti ieri di un qualcosa che si sta muovendo, sembra ci sia stato un chiarimento fra Meloni e Trump, anche se, ripeto, giustamente la Meloni fa buon viso a cattiva sorte, cattivissima, perché le parole che
Ha detto Trump alla Meloni: io non li avrei digerite nel modo più assoluto, però una premier deve tollerare questo altro per il quieto vivere. Vedremo insomma cosa scaturirà da questa nuova rappacificazione. Meloni edilizia tra motori e crescita, si parla alla G7 ad Evian di quello che è motori, edilizia e tant'altro. Giappone tassi di interesse al massimo, perciò il Giappone anche lui è in forte crisi, fortissima crisi. Come tutti i paesi, ormai il mondo intero è in crisi e mai l'inflazione aveva, diciamo, il costo del denaro aveva un costo del 1%. Parliamo di denaro dato alle istituzioni. Inflazione al 3,2%. Cala la spesa, il carrello spesa. A maggio vario dello più 0,4 su base mensile, più 3,2 annuo, perciò l'accelerazione dell'inflazione, la dinamica dei prezzi energetici, trasporti più 0,6 al 1,7, come vedete, insomma, nessuno si salva con la bomba innescata da Trump. Ok? Europa, accordo, dazi, Europa, USA. Via libera al Parlamento europeo alle normative d'accordo sui dazi tra Europa e America nel quadro delle dichiarazioni congiunte. Il regolamento principale approvato con 440 voti, 151 contrari, 50 astenuti. Secondo regolamento accolto riguarda la proposta essenziale dei dazi delle importazioni di astice. Perciò, come vedete, si cerca di pianare quei danni che ha provocato Trump e non sono danni piccoli. Ormai il mondo ne risente dappertutto, forse lui pensava di essere uno stratega militare e in Iran ha perso un treno enorme, ha perso treno, credibilità, soldi a non finire e pensava di essere un grande manipolatore del mondo economico, cosa invece che si è rivelata tutta falsa. Come vedete, insomma, anche i potenti del mondo hanno dei limiti che non possono varcare certe cose che potrebbero dare fastidio. Ed ancora notizie, notizie, notizie. Ne abbiamo purtroppo blitz antiterrorismo contro 7 anarchici. Siamo in Italia, non in America, non nel Palazzo Ovale. Confronto personale degli indiziati per aver costituito un gruppo anarchico e insurrezionale radicato nella capitale, legato ai gruppi simili di Bologna, Forlì, Cesena, Milano, Napoli. Due di loro devono anche rispondere dall'attentato 14 febbraio alla linea ferroviaria alta velocità, insomma, veri e propri pericolosi personaggi in Italia. Tutti assolti per il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio, lottizzazione abusiva, prima sentenza processo inchiesta, gestione
dell'urbanistica milanese. Il processo riguarda Torre Milano, secondo le indagini, e l'accusa per edificare il grattacielo 80 metri, 24 piani, era stato usato autocertificazione invece di un piano attuativo di conservazione urbanistica. Il PM aveva chiesto pene fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca motivazione fra 3 mesi. Perciò assolti gli 8 imputati. Questa è una cosa molto bella che però diciamo, guardiamo chi pagherà in caso di errore, se pagano anche i giudici. Un'auto con 2 persone a bordo finisce nel lago di Como, vicino a Briano e Argenio, tra un uomo è morto mentre la donna è riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo prima che l'auto si inabissasse. Codice rosso, recuperato il corpo dell'uomo dopo alcune ore. Causa dell'incidente è stato un uomo a fuggire a piedi. A causare l'incidente dopo l'impatto, rintracciato dai carabinieri, è stato trovato positivo all'alcol. In poche parole, aveva soglia limite 0,50, lui ne aveva in corpo di alcol, un ubriacone 1,78. È stato arrestato per omicidio stradale. Mi auguro che espi tutte le sue colpe come merita. Perciò, fra l'altro, è scappato dopo l'incidente. Ed abbiamo invece la nostra Trump deve arrivare al più presto a un accordo con Kiev. Quante volte l'abbiamo sentito? Da Trump con Zelensky al G7 ad Evian. Perciò non crediamo una parola di quello che dice Trump. Logicamente, media dicono che c'è un trilaterale sempre fuori l'Italia, USA, Francia e Kiev per cercare di finire quella invasione che il criminale di guerra Putin ha fatto alla Ucraina. Mentre invece Libano, Trump a Israele dice: siate responsabili. Ora su Iran, seconda fase di negoziati, però diciamolo, l'Iran ha subito gelato il presidente americano, dicendo cose che in effetti tutti noi ci aspettavamo. Finisce la guerra, se finisce la guerra in Libano, cosa dice l'Iran? Se lasciate lì di bombardare e uccidere Israele, non parlo dell'America, i libanesi innocenti, noi firmeremo un trattato di pace, ma deve essere il primo a volerlo Israele, che viola il memorandum d'intesa e lo vi ha violato più di una volta. Lascio capire com'è complicata questa fine guerra, se ci sarà, e mi auguro di sì. E domani abbiamo la lirica alla grande, la lirica alla Paz, la lirica, condizioni di bel tempo, zero termico a 3.600 metri, con temperature minime più 18, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.
radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze, in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

le gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso, mi parlava rassegnato con la lingua di chi spera, di chissà che prenotato.

ogni volta che rideva. Si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

e penso che tra più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, con il giorno e tanto amore, con i fiori

troppi amici hanno tradito. Continuava innervosito, ma troppi amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, mi hanno detto adesso è uscito, adesso è andato a passeggiare, ma io vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra.

corpo come me e tanto meno il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti adesso, sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore. Sai che sono un egoista, un incosciente, prepotente nella vita come nell'amore. Verrà forse il giorno che qualcuno scriverà parole belle anche per me.

è una nuvola che vola bassa, così bassa, che mi avvolge dentro sé. Mi trascina su per la montagna, sempre su, ho i piedi stanchi ma ora non li sento più. Io non voglio più voltarmi indietro, che mi importa, mi vergognerei di me.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno, insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

guarda quante luci che si accendono e si spengono laggiù. Da quale finestra accesa, stasera sei chiusa.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

non ti trovo cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità, mi manchi. A volte giù, se ci pensi, non mi sembra bene. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta. Coi tuoi anni

questi cesti soli. Io sono qui. Ti fa bella l'amore. La dolcezza con la quale ti sei arresa.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 16 giugno.
1: Oggi la Chiesa ricorda Sant'Aureliano, vescovo francese di Arles, venerato specialmente nella diocesi di Lione.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Aureliano.
1: Aureliano, anche se non sembra ad orecchio, non è un nome di origine romana. Si tratta invece di un personale sabino, derivato da Ausel, che in lingua sabina significa sole.
0: Proprio per essere precisi, Ausel a sua volta deriva dall'antica parola etrusca Usil, il dio del sole. In definitiva, Aureliano è colui che è dedicato al sole.

0: Il 16 giugno 1963, alle 10 del mattino, una giovane donna arrivò a Baikonur, la base di lancio russa dove il razzo Vostok 6 era pronto per partire.
1: Quella donna era Valentina Tereskova, nata il 6 marzo 1937, la prima donna che veniva lanciata nello spazio.
0: Dal 1959, pur continuando gli studi tecnici, Valentina si era dedicata al paracadutismo ed aveva compiuto 126 lanci. Ammessa nel 1962 al centro d'allenamento cosmonautico, era stata presto giudicata una degli studenti più promettenti.
1: Le fu quindi affidato il pilotaggio del Vostok 6, che faceva parte di un programma che contemplava nel frattempo il lancio di un altro missile con a bordo un astronauta uomo.
0: Infatti, il Vostok 5 era partito due giorni prima con a bordo il tenente Baikovsky.
1: Alle 10.20 il Vostok 6 fu lanciato. In poco meno di un'ora la capsula di Valentina raggiunse quella di Baikovsky già in orbita e cominciò la parte di verifica del lancio.
0: La Vostok 6 compì 49 giri intorno alla Terra, percorrendo esattamente 2 milioni di chilometri. Valentina Tereskova fu la prima donna del mondo ad entrare in orbita.
1: A metà giugno 1915 partono da Roma volontari ciclisti diretti a Lisonzo, dove Cadorna ha scatenato la prima grande battaglia.
0: Gradisca, Monfalcone e Caporetto sono in nostre mani. L'entusiasmo è grande. Ma arrivati al Montenero, sulle pietraie del Carso, la guerra cambia faccia. Una lotta feroce ed assurda per contendersi solo pochi palmi di roccia.
1: New York, 16 giugno 1975. L'asso brasiliano Pelé, 35 anni, ritiratosi nel 1974, ritorna sui campi di calcio.
0: Ingaggiato dal Cosmos, debutta contro il Tornado di Dallas, portando la propria squadra al pareggio. Trionfo di Pelé e trionfo del calcio. La partita viene trasmessa contemporaneamente da 87 stazioni televisive.
1: E per finire, eccoci al nostro appuntamento con i records.
0: In particolare con la prima maratona di Flipper che si è tenuta per tutto il mese di giugno a Bedfordshire, in Gran Bretagna. I vincitori furono John Wood e David Irvine, che giocarono ininterrottamente a Flipper per 216 ore filate.
1: In chiusura vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

dovete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

abbiamo invece la nostra meravigliosa baita oggi chiusa. È chiusa la baita, è chiuso Calicantus, però la baita vi ricorda, prenotate per la rugiada di San Giovanni allo 0524 68 92 26. Mi raccomando, prenotate alla baita il vostro favoloso, la vostra favolosa rugiada. Abbiamo la Agata Grande, una delle tre cagnoline meravigliose da adottare. L'ultima, la vedete sulla mia pagina Facebook, contattate EMPA Adozione Parma 347-0361 628 ed avrete la più bella compagnia al mondo, come avrete la più bella compagnia al mondo per i due gattini di 2 mesi e mezzo circa. Sono sani, belli, vispi. Contattate per adottarli il 329 71 15 598. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. E perciò il prossimo appuntamento sarà domenica 28 giugno. Per informazioni contattate e prenotazioni il 339 20 03 835. Mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ma ricordo che nonostante Calicantus sia chiusa per riposo settimanale, la diletta vi dà il pensierino del giorno. Pessimista è chi teme il meglio. Lo ha detto Roberto Gervaso. Ed ora andiamo con FBI, Federal Bureau International, sventato un attacco alla Casa Bianca. Insomma, Trump sotto il mirino del coloro che non amano questo andazzo però non è giusto fare attacchi come ha fatto lui dal resto per Biden alla vincita. Comunque ha sventato un incontro con le arti marziali per festeggiare gli 80 anni di Trump, ricordiamolo, 5 arresti, 23 persone identificate, malcontento c'è e si vede, speriamo che lo veda anche lui, che non è più simpatico a molti. Droni esplosivo avrebbero dovuto colpire l'edificio per poter ordine evacuazione, fare spostare la folla vicino ad una squadra di cecchini pronti a sparare. È una cosa inverosimile che purtroppo è successa. È successo proprio in America. Trump, insomma, deve guardarsi a vista, purtroppo, perché non trovo giusto la violenza da nessuna parte. G7 fonti ieri di un qualcosa che si sta muovendo, sembra ci sia stato un chiarimento fra Meloni e Trump, anche se, ripeto, giustamente la Meloni fa buon viso a cattiva sorte, cattivissima, perché le parole che
Ha detto Trump alla Meloni: io non li avrei digerite nel modo più assoluto, però una premier deve tollerare questo altro per il quieto vivere. Vedremo insomma cosa scaturirà da questa nuova rappacificazione. Meloni, edilizia tra motori e crescita, si parla alla G7 ad Evian di quello che è motori, edilizia e tant'altro. Giappone, tassi di interesse al massimo, perciò il Giappone anche lui è in forte crisi, fortissima crisi, come tutti i paesi ormai, il mondo intero è in crisi e mai l'inflazione aveva diciamo il costo del denaro aveva un costo del 1%, parliamo di denaro dato alle istituzioni. Inflazione al 3,2, cala la spesa, il carrello spesa. A maggio vario dello più 0,4 su base mensile, più 3,2 annuo, perciò l'accelerazione dell'inflazione, la dinamica dei prezzi energetici, trasporti, più 0,6 al 1,7, come vedete, insomma nessuno si salva con la bomba innescata da Trump. Ok, Europa, accordo, dazi, Europa USA. Via libera al Parlamento europeo, le normative, d'accordo sui dazi tra Europa e America nel quadro delle dichiarazioni congiunte, il regolamento principale approvato con 440 voti, 151 contrari, 50 astenuti. Secondo regolamento accolto riguarda la proposta essenziale dei dazi delle importazioni di astice. Perciò, come vedete, si cerca di pianare quei danni che ha provocato Trump e non sono danni piccoli. Ormai il mondo ne risente dappertutto, forse lui pensava di essere uno stratega militare e in Iran ha perso un treno enorme, ha perso treno, credibilità, soldi a non finire, e pensava di essere un grande manipolatore del mondo economico, cosa invece che si è rivelata tutta falsa. Come vedete, insomma, anche i potenti del mondo hanno dei limiti che non possono varcare certe cose che potrebbero dare fastidio. Ed ancora notizie, ne abbiamo purtroppo: blitz antiterrorismo contro 7 anarchici. Siamo in Italia, non in America, non nel Palazzo Ovale. Confronto personale degli indiziati per avere costituito un gruppo anarchico insurrezionale radicato nella capitale, legato ai gruppi simili di Bologna, Forlì, Cesena, Milano, Napoli. Due di loro devono anche rispondere dall'attentato 14 febbraio alla linea ferroviaria alta velocità. Insomma, veri e propri pericolosi personaggi in Italia. Tutti assolti per il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio, lottizzazione abusiva, prima sentenza processo inchiesta gestione dell'urbanistica milanese. Il processo riguarda Torre Milano, secondo le indagini,
e l'accusa per edificare il grattacielo 80 metri, 24 piani, era stato usato autocertificazione invece di un piano attuativo di conservazione urbanistica. Il PM aveva chiesto pene fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca motivazione fra 3 mesi. Perciò assolti gli 8 imputati. Questa è una cosa molto bella, che però diciamo, guardiamo chi pagherà in caso di errore. Se pagano anche i giudici. Un'auto con 2 persone a bordo finisce nel lago di Como, vicino a Briano e Argenio. Tra un uomo è morto mentre la donna è riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo prima che l'auto si inabissasse. Codice rosso, recuperato il corpo dell'uomo dopo alcune ore. Causa dell'incidente è stato un uomo a fuggire a piedi. A causare l'incidente dopo l'impatto, rintracciato dai carabinieri, è stato trovato positivo all'alcol. In poche parole, aveva soglia limite 0,50, lui ne aveva in corpo di alcol, un ubriacone, 1,78. È stato arrestato per omicidio stradale. Mi auguro che espi tutte le sue colpe come merita. Perciò fra l'altro è scappato dopo l'incidente. Ed abbiamo invece la nostra Trump deve arrivare al più presto a un accordo con Kiev. Quante volte l'abbiamo sentito da Trump con Zelensky al G7 ad Evian. Perciò non crediamo una parola di quello che dice Trump, logicamente. Media dicono che c'è un trilaterale sempre fuori d'Italia, USA, Francia e Kiev, per cercare di finire quella invasione che il criminale di guerra Putin ha fatto alla Ucraina. Mentre invece Libano, Trump a Israele dice: siate responsabili. Ora su Iran, seconda fase di negoziati, però diciamolo, l'Iran ha subito gelato il presidente americano dicendo cose che in effetti tutti noi ci aspettavamo: finisce la guerra se finisce la guerra in Libano. Cosa dice l'Iran? Se lasciate lì di bombardare e uccidere Israele, non parlo dell'America, i libanesi innocenti, noi firmeremo un trattato di pace, ma deve essere il primo a volerlo Israele, che viola il memorandum d'intesa e lo ha violato più di una volta. Lascio capire com'è complicata questa fine guerra, se ci sarà, e mi auguro di sì. E domani abbiamo la lirica alla grande, la lirica alla Paz, la lirica, condizioni di bel tempo, zero termico a 3600 metri, con temperature minime più 18, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese info@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

E se non partissi anch'io, sarebbe una viltà. E se non partissi anch'io,

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

cosa che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi come in

ringraziando il cielo, posso dire andata bene. E quella valigia non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su, quello

momento, parliamo un po' più piano. La colpa è in parte mia, se siamo un po' distanti, ma a volte l'ironia

ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa del freno. E con i suoi discorsi seri e opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

teneva solo quel fazzoletto d'erba accanto al grande fiume, che non si meravigliò mai del loro amore, come non si meravigliò che il bianco giorno riposasse tra le mani scure della sera. Poi lo seppe la gente del villaggio, e per gli innamorati non restò che l'avventura di un

e tu eri con me. Era d'estate, poco tempo fa, ora per ora.

Via sera, ubriaca di poesia, sera che ti dà del tu e ti ascolta

tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.